bajo di bole go ajo re yo ya emi o ma kori won ma yi won ma kori dese jesu se emi o ma yo ninu oluwa oluwa se.